0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, me la cede generosa il padrone.
1: Io permette la dove?
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: E perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, se tu mi osservo o no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei meglio stare in altro loco.

su celebratil. Rassude, stoi spagne, sem strazen. Nemo slogit, nevi, starie oprana.

0: Fiato si conosce fitta Nello proprio
1: A proemi
0: Poc Ac
1: Se s'ascelte Sratta tutta cita la sciottez
0: Fac se s'ascelie Pratto di ha con tu piedi Ma non sempre si va

Se sei su di lesa de cal, sane lo testa vento. Amata, se feste fosne di ora di zè. Fugi di bus, di porci, se di petto spie, posso

0: vito, o siete do stat. Suda di domisi, arsi ne mitta con asciuta, o balda, i brusso fila surgi, testa mezza, o c'è chiedi.
1: Dopo, ma signor,

0: Basta via di Alcofare! Ciao, viesi, non so se passa ciò! Grata pui, e te poco sovrano!
1: Ecco, signor Gilano!
0: Ma ne va a posare, poco se sbobre,

0: regole. Sam legge si, se bat faci salam. O fara pavesa,
1: parola. O fosse.

0: strada.
1: Viste silice strada, strada mescala. Corona mi la credit. Auda di mia,
0: rosa. Auda unge la cristoletti.
1: Timo
0: Ma vista in silicola, come si?

0: Anno! Anno!
1: Lezzo velga!
0: Anno!
1: Dinschi scudec! Abubiti lezzo sato!
0: Nis prosime!